0: fetano hanno assunto il principe con la polenta.
1: Mamma bella, mamma Berenina.
0: Spiegami bene un pochino il nene.
2: Ora non sta nervoso, lo fa sembrare. Ti fai
0: tra due. Dammi il nene un pochino. Dammi il nene un pochino. Quando ti dico che mi dai il nene, mi dà il nene perché ho sul 50% del 5 al minimo. E non è... E quando ci dico io, se pudrio tutto, è sia quello che ti dico. Questa è la mappura sangue italiana. Che sale dello solivare de... Picchi olivare sale.
3: Ma non ha meno luce, eh? Ah, questo nenano è giapponese.
0: Giapponese?
3: Eh sì, giapponese, guarda.
0: Miravo. Giapponese?
3: È giapponese.
0: Giapponese. Pondremo una dinoreria.
3: Potremmo ponere, eh? E le scopriamo,
0: sai che tengo a cane al bolsillo?
3: No.
0: Un po' fosso. Un po' fosso. Tenemi il nene.
3: Paralo, Lucito.
0: Ah sì che il nene è giapponese. È giapponese. Primero ti tiro a botto.
2: No, Lucio, per favore.
0: Il nene com'è?
4: Leo Acevedo, Las Horas Oscuras, en Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Reviví las mejores entrevistas, los informes más destacados y escuchanos online. Nacionalrock.com.ar. Mixtape. Nuevos lanzamientos. Nuevos sonidos. Contacto. Cubo.
5: Hola, soy Body de Cubo y quiero saludar a toda la gente linda de Mixtape Radio Nacional Rock. Somos una banda electrónica, pop, amante de los pianos, sintetizadores, texturas. Editamos un disco hace 2 años que se llama Reset y ahora estamos presentando un nuevo simple que se llama Contacto, que los pueden encontrar en todas las plataformas, en nuestras redes también, cubomusica.com en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Bueno, les mando un abrazo.

0: sono grande, siamo muy generoso.
1: Muchas gracias, Semi.
2: Nacional Rock 93.7. Nuestro rock.